Worti casune cunu stemma reta. Na cuppulella capi si era isata.